0: Imbiko, iziphakamiso, nezethembiso okungenzeka zivele. Lekeni esibanzi phezulu esicongweni sesihlahla. Ukhosi lwethu uncelele. Ulalele Ukhosi FM.
1: Lohamba phambili.
2: Buzukambu.